Oggi ma meno lizze, i milioni maschi, i ubici da yam. Mraze pennite, maschi suavite, ne mestram. Ubici parite, ubici vojnite, da si igraja na bok.